0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto, mi hai portato con te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. 3 secondi per dirlo. 3 ore per spiegarlo. E una vita intera per

0: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarlo.

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato. Un diverso sorriso. Un pezzo lasciato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.

venerdì 25 di settembre 2026. Buongiorno, felice fine di settimana, buon viaggio a voi che avete la possibilità di regalarvi una sosta nella natura, in montagna, al mare. Ariete, già domani arriva una luna che sarà luna piena, sempre lunedì 28. Dunque io veramente sono qui quasi emozionato, Ariete, perché qui sta per accadere qualcosa nella vostra vita. Oh, auguri infiniti. Spero che mi abbia sentito la mia amica Nancy Brilli, che è, come sappiamo, Ariete. Toro, prima vittoria professionale questo venerdì, finanziaria della nuova stagione, è molto probabile. Guardate, c'è questo bellissimo aspetto della luna di Mercurio e significa capacità di iniziativa e di gestione, riconoscimenti per voi. In ogni caso, fortuna è presente anche in amore. Venere può ben poco andare contro, perché questa volta la luna potrebbe vincere. Viaggi felici. Uomini, siete necessari in famiglia, state vicino alla moglie. Gemelli, iniziative no, impulsive non mi piacciono, mi dispiace che voi non mi potete, per una brutta luna, rovinare un Mercurio straordinario. Ecco, è vero anche che nello Scorpione sarà altrettanto buono, però Cancro, non è ancora il tempo di vacche grasse, però arriva oggi qualche soldino.

Dino che alza il morale e porta fiducia, ma soprattutto amore, Vale. Ecco, Leone, nuove conquiste non soltanto di tipo amoroso e passionale fisico, ma anche conquiste a scuola, nello studio, nel lavoro, nell'attività, in affari. Senza cadere nei sogni, voi vincerete. Vergine, però Mercurio è positivo per gli affari, ma due soldi di speranza non bastano per farvi sentire tranquilli. Quindi, Vergine, rimandiamo tutte le cose economiche a lunedì. Vado alla bilancia. Marte è ancora tre giorni bruttino, però Urano adesso è sollecitato in Gemelli dal Sole e incoraggia scelte importanti, ecco, contro tendenza addirittura. Scorpione, avete Venere nel segno, passa veloce, non fatela andare via prima di avere assaggiato tutto quello che di buono c'è in amore. Sagittario, è una luna strana e voi non starete fermi lo stesso. Ecco, andrete avanti nel vostro lavoro, quello che è già stato programmato, organizzato da tempo. Non è invece ancora indicato per improvvisare, ma nemmeno tanto meno in affari, perché qui perdete di sicuro. Luna è falsa. Capricorno, grazie a questa Venere che siete comunque sempre di grande attualità, sempre in primo piano nel vostro lavoro. Certo, avete speso oltre le previsioni, però le spese che si fanno per l'amore sono sempre, io dico, benedette spese. Acquario, ma ci sono regali delle stelle, l'intelligenza, lo scatto fellino di prendere al volo l'occasione, la capacità di volare in alto e quindi di superare gli ostacoli. Eh sì, vi andrà piuttosto bene e fate benissimo oggi ad accumulare più che potete, perché tanto tra qualche giorno arriva Mercurio che vi mangia parecchio. Ed infine Pesci, cautela solo un pochino nella salute, sono da escludere pesanti attività fisiche. Grazie della vostra attenzione. Ci sentiamo domani, anche no? Pensiero delle stelle. Beh, è capitato qualche volta, che qualche giovane e bella abbia un po' guardato me. E allora io dico: ma perché ti sei innamorata di un uomo così vecchio? Perché appena ti ho visto, io ti ho riconosciuto. No? Guarda, hai riconosciuto tuo papà, non me.

0: Antonello Venditti con C'è un cuore che batte nel cuore su Dimensione Suono Soft, e io sento il mio cuore battere forte perché è venerdì e spero che anche il tuo batta così forte perché sta per arrivare il weekend. Dai, oggi dovrebbe essere una giornata un po' più leggera rispetto alle altre, però certo tocca affrontarla come sempre nonostante questa sveglia molto presto, e allora cerchiamo di farlo con calma. Io sono Laura Buono, intanto mi presento per chi non mi conoscesse e ti accompagnerò fino alle 9 questa mattina, iniziando come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Cleofa, che fu uno dei discepoli di Gesù, e certo non è facile trovare qualcuno con questo nome per fargli gli auguri, quindi punterei dritta dritta ai compleanni. Tanti auguri ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 25 settembre. Tanti auguri a Michael Douglas, sposato, lo sappiamo, da tanti anni con l'attrice Catherine Zeta-Jones, che pare gli abbia regalato qualche mese fa un attico milionario a Roma con vista su San Pietro, insomma un regalino da niente, e chissà che cosa gli regalerà lui a lei oggi per il compleanno, perché anche lei spegne le candeline, quindi condividono marito e moglie lo stesso compleanno, la stessa data di nascita, ma con 25 anni di differenza, bisogna dire anche questo. Poi auguri a Zucchero, uno dei più grandi interpreti del blues italiano nel mondo, che proprio in questi mesi ha pubblicato un nuovo album di cover ed è impegnato nel suo tour mondiale. E ancora buon compleanno a Will Smith, uno degli attori più popolari di Hollywood, a parte la parentesi da dimenticare del pugno alla notte degli Oscar, lui che è passato dal Principe di Bel-Air fino a blockbuster planetari come Men in Black e Independence Day. E chiuderei con un fatto storico da ricordare: era il 25 settembre del 1976 quando a Dublino, in una scuola, un giovane batterista di nome Larry Mullen affisse un annuncio in cerca di musicisti. Risposero in quattro e da quell'annuncio sarebbero nati gli U2.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Nulla ci turberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri, per sempre.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi, quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di

0: se la mattina non ce la sentiamo di cantare, possiamo almeno fischiare. Certo, stare dietro a LP non è facile, però ci possiamo provare. Other People, appena riascoltata qui su Dimensione, sono Soft. Sono le 6:16, adesso invece siamo pronti ad ascoltare i principali fatti del giorno con la redazione di Sky TG24.
1: Via libera al decreto scuola, tetto del 30% per gli studenti stranieri, divieto di burka e niqab in classe e sanzioni per i genitori che non imparano l'italiano. Strumenti di buonsenso, dice soddisfatta Meloni, Schlein attacca, decreto vergogna sulla pelle dei bambini, intanto la premier serra i ranghi intorno alla legge elettorale. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping, tra cordialità e competizione, il presidente statunitense estende la tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU e la sala si svuota, lui attacca, siete dei codardi, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata l'attrice Susan Sarandon. Roma, Parigi e Bruxelles smentiscono l'allarme legato a un possibile attacco della Russia ai paesi del Mediterraneo, non gettare benzina sul fuoco, ammonisce Crosetto. Operaio morto al Colosseo, 7 indagati per omicidio colposo, una vittima sul lavoro anche a Padova, 51enne perde la vita precipitando nel

0: professore di un cantiere. È morta Elena Pero, voce storica del tennis di Sky Sport. Non ha saltato mai una telecronaca, nemmeno durante la malattia. L'ultima volta ha celebrato la vittoria di Sinner a Wimbledon. Nations League, oggi l'esordio degli azzurri di Mancini contro il Belgio. La Formula 1 in pista in Azerbaijan, America's Cup, a Napoli le regate preliminari, tutto live su Sky Sport.
1: Grazie alla redazione di Sky TG24. Ecco, è venerdì e tra poco diamo uno sguardo a questa giornata che ci aspetta, cioè come sarà il tempo, ma non solo, magari buttiamo un occhio anche al weekend che ormai sta arrivando, è lì dietro l'angolo che possiamo praticamente toccare con mano.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere. Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: E i supermercati Dem.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti. Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble. Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Onda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Onda HRV Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Onda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
14: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia reinterpretati.

0: Dati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Attendo un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Cyndi Lauper con Two Colors su Dimensione Sono Soft, che non è un caso che abbiamo scelto questo pezzo, no, in realtà è un caso, però parleremo proprio di colori adesso, di colori che forse non ci aspettiamo, però una volta nella vita tutti quanti è capitato di fermarsi davanti allo scaffale del supermercato con le uova e di chiedersi: ma le uova marroni saranno migliori di quelle bianche? Perché noi con il cibo abbiamo questa strana abitudine, cioè se qualcosa è più scuro, più rustico, più naturale, automaticamente pensiamo che sia più sano. E invece no, non vale per le uova, perché il colore del guscio non dice praticamente nulla sul valore nutrizionale dell'uovo. Ce lo dice ovviamente la scienza, che il colore delle uova dipende principalmente dalla genetica della gallina. Cioè ci sono razze che producono uova bianche e altre invece che fanno uova dal guscio marrone. Quindi possiamo tranquillamente smettere di guardare l'uovo come se stessimo scegliendo un vino. Ah sì sì, quello è bello ambrato, deve essere migliore. No, non è così. La differenza di colore non significa più proteine, più vitamine o un'alimentazione migliore della gallina. E non è neppure vero che il marrone sia sinonimo di integrale, come se il guscio, no, fosse una specie di etichetta nutrizionale. Insomma, la prossima volta che siamo davanti alle uova e non sappiamo quale scegliere, sicuramente non dobbiamo farci conquistare dal colore, perché a volte nel cibo il colore racconta molto meno di quanto pensiamo. Invece dobbiamo imparare a leggere bene le etichette delle uova e magari scegliere quelle più naturali, quelle con le galline, delle galline allevate a terra o allevate nella maniera più sana possibile, quindi le uova bio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: CarPoint hai 3 rate in omaggio. E allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì! E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Rimarrà chiuso per lutto fino a oggi il Colosseo per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. Sono 7 gli indagati. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. Lunedì è prevista l'autopsia e sempre lunedì il ministro della Cultura Giuli incontrerà i lavoratori. Ci sarebbe anche un minorenne tra le persone fermate dalla polizia a Latina per l'omicidio di Ibrahim Dibba. Diversi blitz nei quartieri difficili della città alla ricerca degli occupanti dell'auto da cui sono partiti i colpi che hanno ucciso il gambiano. 9 persone di origine dominicana e colombiana sono state arrestate a Roma per traffico di droga, sequestro di persona, rapina e lesioni. Le indagini sono scattate dopo la violenta aggressione e l'estorsione ai danni di un colombiano, svelando una rete criminale che importava cocaina dal Sud America per distribuirla nella capitale e sul litorale nord. La vicenda Orlandi Gregori è stata secretata all'audizione di Raul Bonarelli davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. L'ex sovrastante Vaticano è stato convocato per chiarire alcuni aspetti dell'epoca, tra cui presunte intercettazioni e la frequentazione del bar solitamente visitato da Mirella Gregori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita.

Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi donna.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lisa Stanfield con Change su Dimensione Suono Soft. E forse questo è proprio il momento di cambiare, di essere meno timidi, di mettersi in gioco, perché è arrivato il momento della nostra rubrica del lunedì e del venerdì tra le 7 e le 8, che si chiama True Life, Vita Vera, che mette al centro voi ascoltatori con le vostre storie, con le vostre perplessità, con quella situazione da cui magari non sai uscire perché non sai come comportarti. Ecco, è il momento di raccontare questa situazione, questa storia, questo momento di stallo che magari stai avendo, per avere qualche consiglio, qualche suggerimento dagli altri ascoltatori, come se fossimo veramente tutti una grande famiglia, una comunità di amici, perché magari altre persone da quella situazione ci sono già passate e sanno darti un consiglio reale, vero, true life, vita vera, perché è quella che viviamo tutti i giorni. E non ti devi sentire da solo perché appunto hai questo momento magari di difficoltà, sappi che ci siamo noi qui per aiutarti. E allora segna questo numero 320 20 41 433, perché è il momento di inviare un messaggio WhatsApp scritto, o ancora meglio audio se vuoi far sentire la tua voce, per raccontarci quello che in questo momento ti crea qualche perplessità, qualche dubbio, qualche insofferenza, oppure per raccontarci anche una storia bella e possiamo commentarla insieme. 320 20 41 433, messaggi WhatsApp per True Life, Vita Vera, la nostra rubrica che è appena iniziata. Roma accende i motori. Fino al 27 settembre vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Type 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport, con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. True Life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: Ma quanto mi piace la nostra rubrica del lunedì e del venerdì tra le 7 e le 8 che mette al centro voi ascoltatori con le vostre storie. E la storia che ho scelto oggi mi piace tantissimo perché si parla d'amore in qualche modo, o meglio, di una storia d'amore appena iniziata. Ho scelto questo messaggio di lei che non si è firmata, forse per mantenere una sorta di privacy, però scrive questo: ho iniziato una storia da poco più di un mese che sembra andare a gonfie vele, se non fosse per un piccolo particolare che per me è un vero campanello d'allarme. Stiamo sempre a casa mia e io ancora non ho mai visto casa sua. Lui dice perché abitando un po' fuori non è comoda, ma io sospetto altro. Devo metterlo alle strette? Grazie. Ecco, cara amica che non ti firmi, è una storia che è iniziata da poco, indubbiamente, però certo, qualche cosina di particolare che può essere un campanello d'allarme potrebbe starci, però non voglio essere io a darti consigli, voglio che siano gli altri ascoltatori che adesso sicuramente prenderanno lo smartphone e manderanno un messaggio scritto o meglio ancora audio, perché poi con le tonalità, con il timbro della voce, con le varie emozioni si percepiscono anche sfumature diverse. Manderanno un messaggio al 320 20 41 433 per aiutarti. Quindi storia è questa: si sono messi insieme da poco più di un mese, quindi veramente storia molto fresca. Stanno sempre a casa di lei ancora non ha mai visto casa di lui e sospetta qualcosa. Perché non le fa vedere casa? Che cosa ci sarà mai dietro? Bah, beh.

0: Relaxing News su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi per la nostra ascoltatrice che non si è firmata, che ha mandato il messaggio oggi per True Life, la nostra rubrica del lunedì e del venerdì, perché forse voleva mantenere un po' di privacy. Comunque il suo messaggio fondamentalmente era questo: ha iniziato una storia con un tipo da poco più di un mese, soltanto che ha un campanello d'allarme che le risuona dentro la testa, perché vanno sempre a casa di lei e ancora non sono mai andate a casa di lui. E allora chiede: ma che devo fare? Devo metterlo alle strette? E sentiamo un po' cosa ti hanno detto i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Cara amica,
0: sì.
1: Le donne hanno il sesto senso.
0: È vero.
1: Quindi se tu pensi che qualcosa non va, non va.
0: No.
1: Io lo seguirei, perché secondo me lo sai alla fine che è. Questo è sposato con quattro figli.
0: No, dai,
1: sicuro
0: però.
1: Al 100%.
0: No.
1: Va bene.
0: No,
1: un
0: poverina.
1: Abbraccio.
0: Dai, questa cosa in realtà l'hanno detta in tantissimi. Sentiamo qualcun altro.
2: Buongiorno a tutti, Emanuela da Roma.
0: Ciao.
2: Buongiorno ascoltatrice anonima.
0: Sì.
2: Io se fossi in te gli farei una improvvisata a casa. Quando meno se l'aspetta, andrei proprio a suonare al campanello e vedrei.
0: Senza mezzi termini. Lo so, ho tolto perché c'era l'audio molto forte di sottofondo. Quando registrate i messaggi, per cortesia abbassate il volume così riusciamo a capirli meglio.
3: Dai, tranquilla, tra un pochino ti farà conoscere moglie e figli, piano piano però.
0: Ma dai.
3: Non dovete correre. Gianluca da Roma.
0: Ah, l'ironia vince su tutto.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono Carla.
0: Ciao.
4: Il consiglio che posso dare è quello di aspettare, perché tanto prima o poi, se qualcosa effettivamente lui nasconde, vedrai che uscirà fuori.
0: Vabbè, però magari
4: i nodi vengono sempre a pezzi.
0: Sì, è meglio saperli prima, però.
4: Ok,
0: questi nodi.
4: Ciao e buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Quindi prima uno lo scopre, forse meglio è.
5: Buongiorno, Roberta D'Ancio. Dunque,
0: ciao.
5: Noi donne, quando avvertiamo qualcosa di anomalo, non ci sbagliamo mai.
0: Ecco il sesto
5: senso.
0: Quindi
5: il mio consiglio è aspettare un altro po' di tempo.
0: Sì.
5: Dopodiché cominciare delle indagini, fare delle indagini di nascosto e vedere un attimino se per caso nasconde una famiglia.
0: Ecco,
5: io farei così, è l'unica.
0: Forse.
5: Buona giornata.
0: Certo, mettersi l'impermeabile da investigatore privato non è il massimo, devo dire.
6: Buongiorno, Elisabetta da Roma.
0: Ciao.
6: Ma guarda, un problema non c'è.
0: No.
6: Io glielo direi. Naturalmente, così.
0: Okay.
6: Guarda che mi stanno venendo dei dubbi, perché non andare mai a casa
0: ma
6: tua?
0: Ma infatti.
6: Quindi andiamo a casa tua se mi vuoi far togliere questi dubbi. Punto.
0: Facile.
6: Non c'è altra soluzione, mi sembra la cosa più giusta da fare. Ciao e buona giornata.
0: Mi sembra un ottimo consiglio, ma chiuderei con un po' di speranza, che non so se è meglio o peggio, però potrebbe essere una speranza.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Amiche e amici. Lucia da Pomezia.
0: Ciao.
7: Ciao Laura.
0: Ciao.
7: Ascolta, sicuramente vivrà ancora con la mamma e papà.
0: Ecco.
7: E quindi forse non ha il coraggio di dirlo.
0: Forse si vergogna.
7: Ciao a tutti.
0: Dai, potrebbe essere questo. Invece che un'altra famiglia, semplicemente vive ancora con mamma e papà. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
8: Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del Grande Raccordo tra la Roma Napoli e la via Appia. Code in carreggiata esterna tra Casalotti e la via Aurelia. Incolonnamenti sull'intero tratto urbano della A24 in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale code tra Nomentana e la via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Incolonnamenti in entrata a Roma sulla via Salaria e la via Flaminia, rispettivamente tra Fidene e la tangenziale e tra il Raccordo Anulare e via dei Due Ponti. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
9: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Dimensione Suono Soft.

0: Fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro su Dimensione Sono Soft. Concludiamo questa nostra rubrica del lunedì e del venerdì, True Life, Vita Vera, rispondendo ancora con qualche messaggio alla nostra amica che ha mandato la sua perplessità. Ha iniziato una storia con un tipo da poco più di un mese, pare andare molto bene la storia, salvo per il fatto che lui non le ha ancora fatto vedere mai casa sua, cioè stanno sempre da lei e mai da lui, e quindi lei inizia a avere qualche dubbio, qualche perplessità. E allora tutti quanti hanno detto: ah, sicuramente avrà un'altra famiglia, avrà moglie e figli nell'altra casa, però dai, non possiamo essere solamente così disfattisti.
2: Buongiorno, ma essere chiari e sinceri? Che problema hai con casa? Ce l'hai, non ce l'hai? C'è qualcuno dentro?
1: Quindi domandarglielo.
2: È troppo sporca e disordinata? Qual è il motivo per cui non posso venire a casa tua?
1: È semplice.
2: Io sono sempre per la chiarezza e la sincerità. Buona giornata a tutti.
1: Come diceva Arisa. Sì, giusto, basta parlarne. Forse è più semplice di quello che possiamo immaginare.
3: Buongiorno,
1: ciao.
3: Tania da Roma, per l'ascoltatrice anonima.
1: Sì.
3: Ma guarda, un mese non è molto tempo.
1: È vero.
3: È un po' poco per cominciare a preoccuparsi troppo.
1: Mm-hmm.
3: In che condizioni economiche versa quest'uomo? Magari ha una casa un po' modesta di cui non va fierissimo, vorrebbe darti di meglio.
1: Potrebbe essere.
3: Prova a parlarne, non ci preoccupiamo subito, proviamo un po' a credere che il mondo non è sempre malvagio.
1: Esatto.
3: Un abbraccio.
1: Ecco, dai, cerchiamo di non pensare per forza a qualcosa di negativo, poi magari tutto potrebbe essere, però un minimo di speranza teniamocela. E un altro caso di True Life l'abbiamo superato anche oggi.

Taglioni su Dimensione Suono Soft, e noi ne abbiamo fatta di strada, visto che abbiamo già terminato la seconda ora di Sveglia Insieme con successo, perché abbiamo portato a casa un altro appuntamento con True Life, Vita Vera, cioè abbiamo superato brillantemente, spero, un altro caso. Poi, amica, stavo pensando, facci sapere però com'è andata, se hai scoperto che cosa c'era in quell'altra casa. E a proposito di casa, devi rinnovare

0: in via Nettunense al chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè, buona, ma non fritta.
5: Mamma!

0: Yeee, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la Notte Europea dei Ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Riaprirà probabilmente domani il Colosseo, rimasto chiuso per lutto dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. Sono 7 gli indagati. All'attenzione della Procura Capitolina ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. Lunedì è prevista l'autopsia e sempre lunedì il Ministro della Cultura Giulio

0: incontrerà i lavoratori. A Monterotondo la polizia ha sequestrato un circolo privato che ospitava una festa scolastica abusiva, aperta al pubblico e priva delle autorizzazioni per spettacoli e somministrazione. Il locale è stato chiuso anche a causa di gravi carenze per la sicurezza e l'agibilità, portando alla denuncia della titolare e dell'organizzatrice. Si è concluso a Roma il workshop sulla collaborazione con la giustizia, che ha riunito i rappresentanti di 22 paesi Schengen ed extra UE. L'evento si è concentrato sull'armonizzazione delle normative europee per la protezione dei testimoni, il loro reinserimento socio-lavorativo e il sostegno psicologico. Spettacoli a Colleferro si ride con Lillo e Greg domani alle 21.30 alla cavea del Parco del Castello. Sul palco arrivano Latte e i suoi derivati per la finale di Alta Luna Festival. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Attendo un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: terra promessa su Dimensione Suono Soft di Eros Ramazzotti, che ha riprogrammato le date del suo tour, una storia importante, World Tour, perché sta girando il mondo e verrà in Italia, te lo dico, nei palazzetti a marzo del 2028. Mentre fino al 2027, sì, fino al 27 settembre 2026, abilmente la fiera del Fai da te creativo organizzato da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti alla prova il tuo talento. Trovi i biglietti su abilmente.org.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Una macchina? 2? 10? 100? No, più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società.

0: ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
1: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese del... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Oh no. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
14: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
15: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
16: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
0: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E se per la gente del porto lui si chiama Gesù Bambino, per noi tutti l'uomo delle stelle si chiama Branco. Ed è arrivato il suo momento, quello di ascoltarlo segno per segno.
1: Venerdì 25 di settembre 2026. Buongiorno, felice fine di settimana, buon viaggio a voi che avete la possibilità

di regalarvi una sosta nella natura, in montagna, al mare. Ariete, già domani arriva una luna che sarà luna piena, sempre lunedì 28. Dunque, io veramente sono qui quasi emozionato, Ariete, perché qui sta per accadere qualcosa nella vostra vita. Oh, auguri infiniti. Spero che mi abbia sentito la mia amica Nancy Brilli, che è, come sappiamo, Ariete. Toro, prima vittoria professionale questo venerdì, finanziaria della nuova stagione, è molto probabile. Guardate, c'è questo bellissimo aspetto della luna di Mercurio e significa capacità di iniziativa e di gestione, riconoscimenti per voi. In ogni caso, fortuna è presente anche in amore. Venere può ben poco andare contro, perché questa volta la luna potrebbe vincere. Viaggi felici. Uomini, siete necessari in famiglia, state vicino alla moglie. Gemelli, iniziative no, impulsive non mi piacciono, mi dispiace che voi non mi potete, per una brutta luna, rovinare un Mercurio straordinario. Ecco, è vero anche che nello Scorpione sarà altrettanto buono, però Cancro, non è ancora il tempo di vacche grasse, però arriva oggi qualche soldino che alza il morale e porta fiducia, ma soprattutto amore, vale. Ecco, Leone, nuove conquiste non soltanto di tipo amoroso e passionale fisico, ma anche conquiste a scuola, nello studio, nel lavoro, nell'attività, in affari. Senza cadere nei sogni, voi vincerete. Vergine, però Mercurio è positivo per gli affari, ma due soldi di speranza non bastano per farvi sentire tranquilli. Quindi, Vergine, rimandiamo tutte le cose economiche a lunedì. Vado alla bilancia. Marte è ancora tre giorni bruttino, però Urano adesso è sollecitato in Gemelli dal Sole e incoraggia scelte importanti, ecco, contro tendenza addirittura. Scorpione, avete Venere nel segno, passa veloce, non fatela andare via prima di avere assaggiato tutto quello che di buono c'è in amore. Sagittario, è una luna strana e voi non starete fermi lo stesso. Ecco, andrete avanti nel vostro lavoro, quello che è già stato programmato, organizzato da tempo. Non è invece ancora indicato per improvvisare, ma nemmeno tanto meno in affari, perché qui perdete di sicuro. Luna è falsa. Capricorno, grazie a questa Venere che siete comunque sempre di grande attualità, sempre in primo piano nel vostro lavoro. Certo, avete speso oltre le previsioni, però le spese che si fanno per l'amore sono sempre, io dico, benedette spese. Acquario, ma ci sono regali delle stelle, l'intelligenza, lo scatto fellino di prendere al volo l'occasione, la capacità di volare in alto e quindi di superare gli ostacoli.

Sì, vi andrà piuttosto bene e fate benissimo oggi ad accumulare più che potete, perché tanto tra qualche giorno arriva Mercurio che vi mangia parecchio. Ed infine Pesci, cautela solo un pochino nella salute, sono da escludere pesanti attività fisiche. Grazie della vostra attenzione. Ci sentiamo domani, anche no? Pensiero delle stelle. Beh, è capitato qualche volta, che qualche giovane e bella abbia un po' guardato me. E allora io dico: ma perché ti sei innamorata di un uomo così vecchio? Perché appena ti ho visto, io ti ho riconosciuto. No? Guarda, hai riconosciuto tuo papà, non me.

0: Improvvisamente siamo tornate tutte con i capelli cotonati e le spalline nelle giacche, grazie a Madonna, ci ha riportati negli anni Ottanta, la Isla Bonita su Dimensione Suono Soft. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. E vuoi un esempio? Te lo do subito. Ford Puma Hybrid in pronta consegna è tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: È partita la sperimentazione dei varchi elettronici sull'app antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno, tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera, il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio.

0: Di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia: fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro, perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: I supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza di Roma, che nelle ultime ore ha arrestato a Tivoli un soggetto in flagranza, sequestrati 20 kg di cocaina purissima ed oltre 100.000 euro in denaro contante. Continua il contrasto al fenomeno del gioco delle tre campanelle nel centro storico della capitale da parte dei carabinieri, che hanno smantellato una rete di truffatori. Dall'inizio del 2026 sono stati eseguiti 5 arresti e 157 denunce, sventati raggiri a turisti e passanti per migliaia di euro. C'è una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Fassoni Accetti, il fotografo e cineasta romano che in passato si era autoaccusato del rapimento della ragazza. Il nome della donna si aggiunge a quelli dello stesso Accetti e di Laura Casagrande. Boggiani risulterebbe però indagata in un fascicolo diverso da quello che riguarda il fotografo. Benessere, fino a domani, Piazza Cavour a Roma ospita l'iniziativa Prenditi cura di te, prevenzione e salute. Cittadini e avvocati del Lazio possono accedere gratuitamente a screening e visite specialistiche in numerosi ambiti medici, dalla cardiologia all'oculistica. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Grazie a Salvatore Lordi, anche da parte mia è tutto. Abbiamo finito un'altra settimana di sveglie presto, settimana lavorativa, poi adesso arriva il weekend e uno spera di potersi svegliare un po' più tardi, ma non è detto. Però tranquillo, tranquilla, perché qui anche il sabato e la domenica c'è sempre qualcuno, anche proprio dalla mattina presto, a tenerti compagnia. Io quindi ti auguro una splendida giornata, uno splendido weekend e ti do appuntamento a lunedì per iniziare l'ultima settimana di settembre insieme. Sembra ieri che è iniziato questo mese, invece è quasi già finito. E ora invece ti lascio eccezionalmente insieme a Federico Grilli fino alle 13. E allora buon weekend e a lunedì. Ciao!
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore puro, incondizionato, è l'essenza della felicità.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

quanti colori in questa canzone, come un pittore con Arabe De Palo. Ogni tanto lenti a contatto la mattina vanno un po' per i fatti loro, lo sai anche tu se le porti. Dicevo, di colori ce ne sono veramente tanti. Già vedere questo meraviglioso cielo e questa giornata che è appena iniziata alle 9:14 minuti mi fa ben sperare per il proseguo. Allora saluto intanto Laura Buono che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa.

0: io mi presento, sono Federico Grilli, sarò con te per le prossime 4 ore, quindi fino alle 13 di questo venerdì, e tanti saranno naturalmente i nostri appuntamenti. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford, hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro con un micro tasso al 3,95%. Quindi vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
10: Pronto, devi avere grossa emergenza. Clienti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
9: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ignusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
14: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
15: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
16: Honda Moto Roma!
17: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
18: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia

0: conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
10: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione

0: possiamo dire che già nella versione originale questa canzone dava un certo non so che di brivido lungo la schiena, ma anche in questa rivisitazione decisamente soul firmata da Randy Crawford e dal gota della produzione internazionale americana, beh, anche lei ha il suo perché. 9:38 minuti su Dimensione Sono Soft, è arrivato il momento di sognare ad occhi aperti, ma soprattutto di scoprire dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino, e allora ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Pronti a partire? Un altro bel weekend di settembre-ottobre nel Mediterraneo? E allora, qual è un Mediterraneo elegante che non vi ho ancora raccontato, fatto di un mare trasparente, pietra chiara e tramonti? Indovinate, no, lo dico io. Vicino all'Italia, Croazia, Kvar. È una delle isole più conosciute della Croazia, ma settembre-ottobre permette di viverla in maniera molto diversa rispetto ai mesi centrali dell'estate, che è un po' il fil rouge che ci lega in questi giorni. In tutte le puntate vi racconto di settembre-ottobre, perché si può ancora andare in vacanza, costa poco, i voli sono molto economici e anche con la macchina ci si arriva in un battito di ali. La città di Bar è sicuramente il punto più famoso, la fortezza che domina dall'alto è il porto pieno di barche molto carine. Ma il mio parere, il mio consiglio, la mia affermazione è: non fermatevi lì, perché l'isola va un po' esplorata, cercare le piccole baie, quelle sconosciute, visitare i villaggi, magari fare un'escursione alle isole di fronte, le Patleni, bellissime, verde, macchia mediterranea, strano per essere in Croazia, ma bella. Una curiosità che io trovo molto interessante è che Kvar è considerata una delle isole più soleggiate dell'Adriatico.

0: Per un semplice motivo, tra i meridiani paralleli, il sole tramonta sempre molto tardi qui. E poi c'è un'esperienza semplicissima che consiglio: prendere un taxi boat, un gommone e una barchetta e allontanarsi dalla costa e trovare una piccola baia dove fermarsi qualche ora. Un panino, una bibita, un bagno e chi va ammazza. Settembre e ottobre non c'è nessuno. Var può diventare molto più autentica in questo periodo. E secondo me è proprio questo il momento in cui l'isola si fa apprezzare davvero, ma non solo quest'isola, un po' tutto il Mediterraneo. Settembre e ottobre, bellissimo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
6: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet. Autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
14: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
15: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
16: Niente.
15: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
20: Buongiorno da Salvatore Lordi. Riaprirà probabilmente domani il Colosseo, rimasto chiuso per lutto dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. Sono 7 gli indagati. All'attenzione della Procura Capitolina ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. Lunedì è prevista l'autopsia e sempre lunedì il Ministro della Cultura Giuli incontrerà i lavoratori. A Monterotondo la polizia ha sequestrato un circolo privato che ospitava una festa scolastica abusiva aperta al pubblico e priva delle autorizzazioni per spettacoli e somministrazioni.

0: Il locale è stato chiuso anche a causa di gravi carenze per la sicurezza e l'agibilità, portando alla denuncia del titolare e dell'organizzatrice. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza di Roma, che nelle ultime ore ha arrestato a Tivoli un soggetto in flagranza, sequestrati 20 kg di cocaina purissima ed oltre 100.000 euro in denaro contante. Il presidente della Regione Lazio Rocca ha inaugurato l'ospedale di comunità ad Acilia e la casa della comunità all'Infernetto. Le due strutture sanitarie dell'ASL Roma 3 completano gli interventi finanziati dal PNRR sul territorio, grazie ad un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. Borse, quelle europee, aprono in rialzo, bene anche Milano, con il FTSE MIB a più 0,92%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. Io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche in questa mattinata di venerdì su Dimensione Suono Soft non mancherà lo spazio dedicato alle nostre Good Life. Notizia interessante, perché sarà proprio quella dei Bluetooth, che stanno diventando sempre più sostenibili, questo fra pochissimo. Fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. Saranno 4 giorni dedicati alla manualità, con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e poi i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento, biglietti su abilmente.org.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici, nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Ah, 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taeb 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
15: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
16: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
17: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
18: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
17: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
19: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
20: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
21: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
22: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
23: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: una versione interessante, una rivisitazione di quello che è stato un grande classico di George Benson pochi anni prima. Di solito quando si fa una cover passano sempre almeno 10-12 anni, invece nel caso di Glenn Medeiros sono passati appena 2 anni. È stata una canzone che lui a 17 anni ha cantato in un concerto ed è stata proprio quella che l'ha portato alla luce della ribalta, questa Nothing's Gonna Change My Love For You. Sono le 10:37 minuti sulla tua radio del benessere, io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e questo che stiamo per aprire ufficialmente insieme è il nostro spazio dedicato alle good life. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di musica, che è una compagna perfetta per le gite fuori porta, ma anche i weekend autunnali, che sia, diciamo così, di sottofondo magari in una baita in montagna o di una pausa su un prato alpino. Allora, altoparlanti, questo è il punto focale, altoparlanti Bluetooth che stanno diventando più sostenibili grazie proprio ai modelli eco progettati, realizzati con materiali come bambù certificato e sughero riciclato. Oltre a essere rinnovabili e a ridurre l'impiego di plastiche tradizionali, questi materiali possono offrire anche una buona resa acustica e un suono caldo e soprattutto naturale. Alcuni dispositivi integrano inoltre sistemi di ricarica solare, per esempio, o delle soluzioni pensate, diciamo così, per limitare un po' il consumo energetico. Il bambù in particolare cresce molto rapidamente e può rigenerarsi senza richiedere grandi quantità di fertilizzanti, quindi scegliere una cassa Bluetooth progettata con maggiore attenzione all'ambiente permette quindi di ascoltare la propria musica anche all'aperto, riducendo quindi l'impatto legato ai materiali, alle batterie e ai consumi durante il tempo libero. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Quelli sono sempre troppi, i dubbi dell'amore, la voce di Fiorella Mannoia. Questo era il 1988, riascoltato con immenso piacere proprio qui, su Dimensione Suono Soft. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore. Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village di Castel Romano e a Cecchina in via Nettunenser, chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
15: Qui da noi, nei supermercati Dem.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria. Concessionaria Kia, leonori.it.
17: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro.

0: 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. 5 slot machine illegali e circa 2.000 euro sono stati sequestrati da Polizia, Vigili Urbani e Agenzia delle Dogane in una sala giochi a Roma, zona Magliana. I dispositivi erano privi di autorizzazioni e presentavano schede elettroniche manomesse. La titolare dell'attività è stata denunciata. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza di Roma, che nelle ultime ore ha arrestato a Tivoli un soggetto in flagranza. Sequestrati 20 kg di cocaina purissima ed oltre 100.000 euro in denaro contante. Continua il contrasto al fenomeno del gioco delle tre campanelle nel centro storico della capitale da parte dei carabinieri, che hanno smantellato una rete di truffatori. Dall'inizio del 2026 sono stati eseguiti 5 arresti e 157 denunce. C'è una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Fassoni Accetti. Boggiani risulterebbe però indagata in un fascicolo diverso da quello che riguarda il fotografo. Si è concluso a Roma il workshop sulla collaborazione con la giustizia, che ha riunito i rappresentanti di 22 paesi Schengen ed extra Unione Europea. L'evento si è concentrato sull'armonizzazione delle normative europee per la protezione dei testimoni, il loro reinserimento socio-lavorativo e il sostegno psicologico. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo, che cosa è successo? Perché l'urgenza di un decreto? E terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, è inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva detto soltanto l'altro ieri ad Amatrice, inaugurando l'anno scolastico, il Presidente della Repubblica. Quell'idea, che era diventata un articolo del decreto, di separare i bambini dai genitori che non volevano imparare l'italiano, era assolutamente impossibile da far passare davanti al Parlamento e soprattutto poi al vaglio della Corte Costituzionale. E poi in ogni caso resta la domanda: perché tutto questo per decreto? Non bastava una circolare o ancora meglio un disegno di legge governativo da far passare al Parlamento? Perché voler mostrare tutto questo con forza e immediatezza? Perché c'è Vannacci, rispondono in molti. Perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare che su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale: la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere. Fra poco l'appuntamento sarà con Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola, quindi rimani insieme a noi qui su Dimensione Suono Soft. Roma accende i motori fino al 27 settembre, vivi la decima edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i motoride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.

0: Non ci credi? Senti questa! Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su Valmontone.

0: Napoli, uscita Valmontone.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: Ah, 50 e 50 50 e 50.
11: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
14: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
16: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
18: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
19: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
20: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
21: Top supermercati.
22: Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Bella collaborazione questa con Barry Gibb dei Bee Gees, erano gli anni 80, il sound l'avrai sicuramente riconosciuto per questa Guilty insieme a Barbara Streisand. 11:36 minuti su Dimensione Sono Soft, il buongiorno da parte mia Federico Grilli, ma facciamoci dare un bel buongiorno da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Può un'opera d'arte insegnarci a non sprecare il cibo? Beh, in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e le sprechi alimentari che si celebra il prossimo 29 settembre, Too Good To Go, l'app antispreco, lancia proprio Capolavori Senza Tempo. È una campagna di sensibilizzazione che mette in dialogo l'arte con il cibo che ogni giorno arriva sulle nostre tavole. E lo fa attraverso un'analisi realizzata da Elisabetta Roncati, consulente artistica e fondatrice di Ernomad Milan, e perché l'arte ha sempre raccontato il nostro rapporto con il cibo. Benvenuta Elisabetta Roncati, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Grazie mille per l'invito.
2: Come dicevo appunto, l'arte ha sempre raccontato il nostro rapporto con il cibo, può davvero aiutarci a comprendere anche lo spreco alimentare contemporaneo?
3: Assolutamente sì, perché quando parliamo normalmente, no, di spreco alimentare, pensiamo subito a dei numeri che per carità sono utilissimi, ma forse la domanda più interessante, se mi permetti, è un'altra, ovvero quando e perché un alimento smette di avere valore ai nostri occhi, ed è qui che ci viene in soccorso l'arte. E allora siamo partiti con Too Good To Go in un viaggio, diciamo, in una sorta di viaggio nel tempo, come se avessimo una macchina del tempo, partendo dalla fine del 1500, e abbiamo inserito degli artisti italiani ma anche degli artisti stranieri, ad esempio dei capolavori come il Mangia Fagioli di Annibale Carracci, conservato attualmente alla Galleria Colonna di Roma, dove vediamo un uomo davanti a un pasto essenziale, no? Lo dice già il titolo, una zuppa di fagioli, del pane e pochi elementi quotidiani. Siamo passati poi sempre grazie ai Carracci a vedere poi quella che veniva e che viene a tutt'oggi considerata la filiera alimentare, con la bottega del macellaio, dove il cibo diventa proprio il lavoro visibile, le mani, gli strumenti, i gesti professionali, perché quello che ci dobbiamo ricordare è che prima di arrivare sulla nostra tavola il cibo porta con sé fatica, tempo, competenze, e forse è proprio per quello che ciò che attualmente non riusciamo a vedere, il lavoro che ci sta dietro, anche le risorse impiegate, la terra, l'acqua, l'energia, il trasporto, pensiamo proprio appunto a tutta la filiera, ci fa banalizzare anche quello che abbiamo sulla tavola. Più che banalizzare, ce lo fa considerare intercambiabile, non prezioso come un tempo. Il problema fondamentale, che è come emerso da questa ricerca che appunto attraversa 5 secoli di storia dell'arte che abbiamo condotto con Too Good To Go, non è tanto l'abbondanza di risorse, che ahimè non è stata raggiunta a livello globale, ma parliamo ad esempio dei cosiddetti, quelli che venivano definiti paesi sviluppati, è un traguardo, ovviamente non è il problema. Il problema è il valore che associamo, che determinate persone in determinati contesti geografici e sociali attribuiscono al cibo. Diciamo che il tema dello spreco attraversa in tutta la storia dell'umanità, e soprattutto possiamo, no, in maniera diciamo bifronte, possiamo dal cibo arrivare a un'analisi della società e dalla società un'analisi del cibo.
2: Elisabetta, grazie mille per averci dato uno sguardo diverso appunto sul cibo e averci raccontato questa bellissima relazione che esiste tra l'arte e quello che arriva sulle nostre tavole. Ringraziamo quindi Elisabetta Roncati e a presto.
3: Grazie anche a voi.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Lo diresti mai che sono passati quasi 50 anni dalla pubblicazione di questo grande successo dei Queen? Meno male che c'è Dimensione Sonosoft che li tira fuori al momento giusto, nella giornata giusta. Somebody to Love, 11:54 minuti, fra poco l'informazione, ma prima un consiglio per te. Perché a settembre da Campoit ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi alcuni esempi? La nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da Carpoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
3: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
4: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500. Non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Andrea Soprani. Uno striscione con scritto DL razzismo dato alle fiamme, cortei e picchetti davanti agli istituti. È iniziata con una serie di scioperi studenteschi la giornata di oggi in diversi licei e istituti superiori della capitale, dall'Enzo Rossi al Tullio Levi Civita fino al Plinio Seniore. Il motivo della mobilitazione è l'approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo e discusso decreto scuola, che prevede tra le altre misure il divieto di frequentare le attività scolastiche a volto coperto e il tetto del 30% degli alunni e alunne con cittadinanza non italiana nelle classi prime. Il caso di Andrea Moretti, l'operaio morto al Colosseo. Per la procura ci sono 7 indagati ed è giallo sull'imbracatura. Gli inquirenti hanno analizzato la documentazione acquisita relativa all'appalto e alle società coinvolte, una delle quali in subappalto, incaricate di eseguire i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio, e lunedì è prevista l'autopsia del ragazzo alla Sapienza. Intanto il parco archeologico del Colosseo resta chiuso oggi in segno di lutto, rimborsi automatici per i visitatori. Posti ancora blitz dei carabinieri nei fortini dello spaccio. 5 arresti e 14 denunce durante l'ultima operazione. Sono state inoltre sequestrate una penna pistola e una beretta FS con silenziatore e circa 154 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Rifiuti ingombranti, sabato 26 e domenica 27, quarto appuntamento di settembre con Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, raccolta straordinaria, gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno, organizzata da Ama. Allestiti complessivamente 19 punti di raccolta straordinari nel corso del weekend. Tutte le info su www.amaroma.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vedere.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: sempre giovani nello spirito, fan, we are young su Dimensione Suono Soft. Roma accende i motori, fino al 27 settembre vivi la decima edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato fino al 27 di settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
12: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
13: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
14: Niente.
13: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Da settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
17: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
8: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Life del 1998 firmata da Desiree. Si parla di paura, di fragilità, ma soprattutto di voglia di vivere con leggerezza. Ecco, questo è un po' il messaggio che passa. 12:36 minuti su Dimensione Suono Soft, ancora una buona giornata da parte mia, sono Federico Grilli con te fino alle 13. Ora l'appuntamento invece con Lifestyle Extra.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia, attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
2: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi Costantino Leonardo, professore dell'Istituto Regina Elena e urologo della clinica Ars Biomedica. Professore, il tumore del rene spesso non dà sintomi evidenti, ma è vero che grazie a semplici esami riusciamo a scovarlo in tempo quando è ancora piccolo e facilmente risolvibile?
3: Assolutamente sì, il tumore del rene è un tumore per lo più asintomatico perché si trova in una zona particolare del nostro corpo, il retroperitoneo, quindi prima di dare sintomi il tumore del rene deve essere molto grande. Attualmente la maggior parte dei tumori del rene vengono scoperti casualmente, tant'è che noi li chiamiamo incidentalomi, in corso di ecografie che vengono eseguite per altri motivi.
2: Come la chirurgia moderna riesce a garantire al paziente un ritorno a una vita normale in salute?
3: La chirurgia moderna al giorno d'oggi si avvale della chirurgia robotica, che è assolutamente una chirurgia che aiuta il chirurgo ma aiuta anche il paziente ad eseguire interventi mini-invasivi con un ritorno e una restituzione alla vita normale molto veloce, proprio perché nella maggior parte dei casi i tumori che vengono scoperti sono tumori di piccole dimensioni che possono essere quindi trattati tramite chirurgia robotica con il risparmio dell'organo del rene.
2: Grazie al professore Costantino Leonardo. Ed è tutto per oggi, Lifestyle Extra termina qui. Una buona giornata.
1: Ars Biomedica, la clinica che si prende cura di te e della tua famiglia 365 giorni l'anno, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: volando verso sud in negrita chiudono il nostro appuntamento della mattinata di Dimensione Suono Soft. Fra poco l'informazione, ma prima ho un consiglio per te, perché a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero, interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? La tua Toyota Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito di CarPoint e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, 1 litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Nei supermercati Dem.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Per l'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne gambiano freddato a colpi di pistola in strada la scorsa settimana latina, è arrivata la svolta. Fermati Ferdinando Pescio Di Silvio, figlio di Costantino Di Silvio, detto Patatone, esponente del clan Di Silvio, e un 16enne. A sparare sarebbe stato proprio il più giovane e si cerca un altro complice. L'omicidio è legato a una questione di droga che la vittima acquistava dai rom. Intanto in città un corteo di connazionali del 27enne ha organizzato un corteo per chiedere giustizia dopo l'agguato mortale. Non si sono fatte attendere le reazioni degli studenti al decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, e già questa mattina alcuni istituti della capitale, dall'Enzo Rossi al Tullio Levi Civita fino al Plinio Signore, sono entrati in stato di agitazione manifestando tutta la loro disapprovazione verso una norma che introduce il tetto del 30% degli stranieri nelle classi, divieto e multe per chi indossa burka e niqab. È razzismo, i problemi veri sono altri, dicono gli studenti. Viabilità: a partire da lunedì 28 settembre prenderà avvio la prima fase dei lavori di mitigazione acustica nel GRA, tra le uscite 18 Casilina e 21 Tuscolana. I cantieri dureranno 30 giorni. Lunedì la prima fase degli interventi sulla carreggiata interna, garantite 3 corsie di marcia a larghezza ridotta. Il lavoro ha un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro. Tennis: Jannik Sinner annuncia che non tornerà al torneo di Pechino. Non sono ancora pronto, mi mancherà il torneo, i tifosi e l'atmosfera, mi spiace non poter difendere il titolo 2025, ma ci sarò l'anno prossimo, ha detto in un annuncio sul profilo ufficiale di X. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: È arrivato il momento di salutarci, fra poco con te ci sarà Fabiana Sera che ti accompagnerà fino alle 17 di questo venerdì. Noi invece ci ritroviamo nella giornata di domani sabato a partire dalle ore 13. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

0: Robbie Williams con Misunderstood nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ogni bene per te. Saluto anche e ringrazio Federico Grilli che è stato con te fino ad ora. Oggi è una giornata bellissima, lo sai perché? Perché è la giornata mondiale dei sogni e quindi parleremo di un sacco di cose, per esempio di che cosa sognano gli italiani. Voglio sapere anche da te di qual è il più grande tuo sogno e intanto ti racconterò un sacco di cose molto molto interessanti. Per esempio, a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford e tu hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. E io ti faccio subito un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. E allora cosa aspetti? Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
3: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
3: Gazzoni!
2: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Il Centro di Cultura Domus Danae APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdanae.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
13: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
15: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: I Maroon 5 con Memories, la memoria. Ecco, se vuoi fa un po' pandan con il topic del giorno, che sono i sogni. Tu te li ricordi i sogni? Io neanche uno proprio. Ma ti sei mai chiesto dove vanno a finire le nostre idee più audaci quando poi spegniamo le luci della sera? Oggi è una giornata bellissima, importantissima, perché è la giornata mondiale dei sogni, per incoraggiarci, se vuoi, a dare spazio ai nostri desideri e ai progetti del cuore. Sognare a occhi aperti, tra l'altro, non è proprio una perdita di tempo o uno svago per pigri. È una vera e propria abilità cognitiva, lo sapevi? Che stimola la creatività e l'innovazione. Quindi regalarsi il permesso di sognare migliora l'autostima e dona una direzione luminosa alle nostre giornate. Questo venerdì, quindi, possiamo utilizzarlo, sfruttarlo, facendo un piccolo passo verso una qualche aspirazione che abbiamo. Per esempio, dai forma ai tuoi sogni e trasformali nel carburante della tua vita quotidiana. La cosa interessante è che un sogno diventa molto più concreto, secondo gli studiosi, quando gli diamo una data. Lo sapevi? Prova allora a scrivere un desiderio su un foglio e subito dopo una sola azione piccolissima che puoi compiere entro 7 giorni per avvicinarti piano piano a quel desiderio. Non devi fare tutto quanto tutto e subito, devi solo cominciare. È un modo semplicissimo per trasformare l'ottimismo in qualcosa di pratico, non la convinzione che tutto andrà bene, giammai, ma la scelta di fare davvero qualcosa perché possa andare un po' meglio. Forse, se vuoi, è proprio questa la parte più adulta dei nostri sogni, cioè da bambini sogniamo senza chiederci quanto sia difficile. Da grandi però possiamo proprio imparare a fare una cosa ancora più interessante, cioè continuare a sognare. Mamma mia, è bellissimo sognare, ma aggiungendo al sogno un calendario, un primo passo e un sorriso. Che dici, proviamo? E se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimissionesuonsoft.it con altre notizie green, ricette e tante curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: capito, per l'andupai di sogni tu dovresti essere qui a microfoni spenti quando noi conduttori, alcuni di noi, a quelli a cui piace cantare, cantano a squarciagola la musica di Dimensione Suono Soft, per esempio Lenny Marlin con Unforgivable Sinner 1998, grandissimo pezzone pop. Qual è il tuo sogno? Me lo fai sapere, 320 20 41 433. Nel mentre che me lo scrivi, così ne parliamo insieme, ti ricordo una cosa molto molto importante: devi rinnovare il look di casa, allora scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa dal 1981, il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tantissimi altri brand. E in più, perché non è finito, approfitta del mese Back to Store, acquista subito una cucina completa Lube o Creo. Per te in omaggio un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperto sempre 7 giorni su 7 con orario continuato. Per tutte le altre info visita mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi.

0: Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
1: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in Via Adige 35, Via Gozzoli all'Eur. Info collina.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Dramma a Torre Spaccata, dove un uomo è stato trovato impiccato alla ringhiera dei giardini della metro. La scoperta shock da parte dei numerosi passeggeri e passanti che si sono trovati ieri mattina nell'area della stazione Torre Spaccata della linea C della metropolitana, nell'omonimo quartiere di Roma Est. Identificato in un senza fissa dimora romeno di 42 anni, la salma dell'uomo è stata portata al policlinico Tor Vergata. Caso Emanuela Orlandi, indagata Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti. Salgono quindi a 3 gli indagati per la scomparsa della ragazza vaticana. Nel giugno 83. Feci una telefonata dicendo che sapevo dove si trovava Emanuela, ha detto Boggiani. Poi la donna precisa: era uno scherzo, ma si contraddice su un messaggio audio dei rapitori inviato da Boston. 20 kg di cocaina pronti a inondare le piazze di spaccio dell'area nord-est della capitale. Un grossista trovato con un carico che sul mercato avrebbe fruttato quasi 5 milioni di euro. Il sequestro a Tivoli, in provincia di Roma, dove l'uomo è stato fermato per un controllo stradale. Nel cruscotto dell'auto sono poi stati trovati panetti di polvere bianca. Una volta nel suo appartamento i finanzieri hanno trovato oltre 100.000 euro in contante. Cinema verrà presentato il 24 ottobre alle 21.30 al Maxi, in anteprima mondiale, nella sezione freestyle della 21esima festa del cinema di Roma, Pinocchio, il bambino del mondo, il nuovo documentario diretto da Paolo Borraccetti con tra gli altri Guglielmo del Toro e Francesca Comencini e con Amalia Ruocco, performer della compagnia Zacche Teatro, nel ruolo di Pinocchio. Il film arriva nell'anno delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Dimensione suono soft.

0: Laura Carboni con Farfallina, questo è il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, lo sapevo, quando si parla di sogni non vi fate attendere, state mandando un sacco di messaggi al 320 20 41 433, sono tutti quanti bellissimi perché non c'è niente da fare, non possiamo stare, non possiamo vivere senza sognare, che cosa ne pensi? Intanto voglio ricordarti questo, fino al 27 settembre abilmente la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni interamente dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali ti ricordo la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra.

0: Fine della storia. Porta Russa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
1: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

pezzone a dir poco iconico, Rolling Stones su Dimensione Suono Soft. Questa è Angie e al 320 20 41 433 come davvero un sacco di messaggi stanno cominciando ad arrivare che riguardano i vostri sogni. Anna mi dice che vorrebbe tanto viaggiare, magari in Mozambico, e poi c'è chi non si firma. Ragazzi, firmatevi così vi saluto, e dice che il mio sogno è avere salute per vedere i miei figli realizzarsi. Che cosa meravigliosa. C'è Mary che sogna di andare in moto e magari potrei proprio accontentarla.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: meravigliosa la versione acustica di Demons, loro sono gli Imagine Dragons e tu li hai ascoltati qui su Dimensione Suono Soft, adesso in linea alla nostra redazione.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
3: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un

0: E fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Sentiamo le news, sempre informati con Dimissioni sono soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il caso di Andrea Moretti, l'operaio morto al Colosseo. Per la procura ci sono 7 indagati ed è giallo sull'imbracatura. Gli inquirenti hanno analizzato la documentazione acquisita relativa all'appalto e alle società coinvolte, una delle quali in subappalto, incaricate di eseguire i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. E lunedì è prevista l'autopsia del ragazzo alla Sapienza. Intanto il parco archeologico del Colosseo resta chiuso oggi in segno di lutto. Rimborsi automatici per i visitatori. L'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne gambiano, abbiano freddato a colpi di pistola in strada la scorsa settimana a Latina. È arrivata la svolta, fermati Ferdinando Pescio di Silvio, figlio di Costantino di Silvio detto Patatone, esponente del clan di Silvio, e un 16enne. A sparare sarebbe stato proprio il più giovane. Si cerca un altro complice. L'omicidio è legato a una questione di droga che la vittima acquistava dai rom. Intanto in città connazionali del 27enne hanno organizzato un corteo per chiedere giustizia dopo l'agguato mortale. 5 slot machine illegali e circa 2.000 euro sono stati sequestrati da polizia, vigili urbani e agenzia delle dogane in una sala giochi a Roma, zona Magliana. I dispositivi erano privi di autorizzazione e presentavano schede elettroniche manomesse. La titolare dell'attività è stata denunciata. Mostra viene prorogata fino al 29 novembre prossimo l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, allestita dal 27 marzo scorso presso la dipendenza della Casina delle Civette, musei di Villa Torlonia, dedicata alla storia del simbolo nazionale realizzato da Paschetto, che dal 48 è rimasto immutato nei suoi elementi costitutivi, la stella, la ruota dentata, i rami d'ulivo e di quercia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Una volta, quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: che già era un capolavoro assoluto nella versione originale dei Tears for Fears. Tantissime le cover che un sacco di artisti famosissimi hanno fatto, però questa qui di Seal, permettimi di dire che è davvero un capolavoro. Ti auguro ogni bene, lo faccio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft e voglio ricordarti questo. Fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni totalmente dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, tra l'altro, anche la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti subito alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
7: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
8: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
9: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
10: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
11: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
14: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2.000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
15: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
12: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo.

0: la versione acustica di uno dei successi maggiori dei REM, Losing My Religion, nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, oggi nella giornata mondiale dei sogni, nello spazio dedicato all'etimologia di una parola interessante che riguarda tutte le nostre vite. Ma che parola potevamo scegliere se non sogno, che viene da somnum, ovvero sogno, ma è una di quelle parole che sembrano semplici ma custodiscono in realtà una storia molto affascinante, quasi sorprendente. Il sogno per gli antichi non era solamente qualcosa legato al buon dormire, lo sai, greci e latini lo consideravano talvolta un messaggio da interpretare, no? Nell'antica Grecia esistevano persino luoghi sacri, gli Asclepieia, dove i malati addirittura trascorrevano una notte sperando in qualche modo di ricevere in sogno indicazioni dal dio Asclepio. Il sogno poteva diventare una sorta di linguaggio misterioso tra l'uomo e il divino, che appunto arrivava in sogno a dire qualcosa. C'è poi una curiosità linguistica: in italiano sogno ha sviluppato anche un significato completamente terreno. Tu lo sai che le parole si trasformano, l'abbiamo detto tante volte, possiamo sognare ad occhi aperti, inseguire un sogno, realizzare un sogno, quindi da esperienza meramente notturna, appunto l'etimologia è somnum, quindi sonno, la parola è diventata metafora di desiderio, aspirazione, progetto, quindi una parola nata per raccontare ciò che accade mentre dormiamo e poi diventata una delle più belle per parlare di ciò che ci tiene svegli con tanta passione ed entusiasmo, passato dal mondo della notte a quello, che ne dici, delle possibilità, le vogliamo chiamare così, realizziamoli questi sogni, altrimenti si impolverano. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi.

0: Lucio Battisti, inutile dire e penso a te perché l'hai già riconosciuta da questo grandissimo finale, dalla bellezza delle parole della musica. L'hai appena ascoltata a chiudere un'altra ora insieme e hai scelto di ascoltare anche per questo pomeriggio Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Prima delle news voglio ricordarti questo: devi rinnovare la cameretta dei ragazzi, allora cioè senza dubbio devi scegliere MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio dal 1981, il riferimento totale di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore. Ascolta qui: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è anche il Back to Store: acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, sono al chilometro 9. Sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. Per tutte le altre info, mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via

0: sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora un incidente sul lavoro a Roma e ancora una caduta dall'alto, questa volta all'interno di un negozio in fase di ristrutturazione in via Prenestina. È successo in serata quando un operaio di origine bengalese classe 62 stava lavorando alla tinteggiatura dei locali. All'improvviso, per cause ancora da accertare, è precipitato da una scala facendo un volo di 3 metri. L'uomo ha riportato un trauma alla testa e, secondo i primi accertamenti, un'emorragia cerebrale. Ora è in prognosi riservata, indaga la procura. 20 kg di cocaina pronti a inondare le piazze di spaccio dell'area nord-est. Un grossista trovato con un carico che sul mercato avrebbe fruttato quasi 5 milioni di euro. Il sequestro a Tivoli, in provincia di Roma, dove l'uomo è stato fermato per un controllo stradale. Poi, una volta nel suo appartamento, i finanzieri hanno trovato oltre 100.000 euro in contanti. Fentanyl a Tor Sapienza, la centrale di spaccio nello stabile occupato di via Cesare Tallone. La droga viene ritirata da gruppi di rider che poi vanno verso il quarticciolo. I residenti denunciano: da quest'estate siamo invasi dagli zombie. Vogliamo solo sicurezza, non possiamo più uscire di casa, subiamo furti, scippi, aggressioni. Formula 1, colpo di scena nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan. L'errore più clamoroso lo commette Andrea Kimi Antonelli, che va a sbattere nel Q1 e deve fermarsi. Partirà 16° in griglia. La pole va a George Russell, in prima fila con lui anche la Ferrari di Charles Leclerc, seppur a ben 8 decimi. Dietro alla rossa si piazzano Piastri su McLaren e il rientrante Hajar su Red Bull. Sesto Hamilton, male Verstappen solo 8°. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta, ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

0: dichiarazione per eccellenza d'amore, quella verso sua figlia Lisa, a modo tuo, su Dimissioni sono soft. Tra un po' parliamo di faccende in casa, come siamo messi a parità di genere, ce lo dice l'Istat. Ma intanto Roma accende i motori fino al 27 settembre, vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni a dir poco mozzafiato fino al 27 settembre nella nuova location del gasometro. I biglietti sono già disponibili online e quindi tu non fartelo raccontare.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Procedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Ah, 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni

0: È tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
12: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

uno dei finali più riconoscibili di sempre, The Beatles con Hey Jude, è una ricerca che indaga sulle faccende, quindi le donne che ormai insomma lavorano quasi tutte, no? Oltre il lavoro poi tornano a casa e li aspetta 4 ore al giorno di lavoro in casa, quindi sulle donne lavoratrici quasi il 70% del carico familiare, quindi uno studio dell'Istat che analizza l'andamento del lavoro familiare negli ultimi 20 anni. Quindi la buona notizia è che però gli uomini si stanno impegnando, ecco, la brutta notizia è che c'è ancora un divario pazzesco, però la buona notizia, perché noi su Dimensioni Sono Soft piace sempre trovare il lato positivo, è che vabbè, lavorano ancora il doppio degli uomini tra le mura domestiche nonostante un ventennio di lenti cambiamenti, ma comunque ci stiamo arrivando. Quindi signori uomini, voi che siete tanto bravi in casa, aiutiamone un pochino di più le nostre mogli, le nostre compagne, le nostre fidanzate. Ce la possiamo fare? Secondo me sì. Intanto c'è Prince su Dimensioni Sono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta. Non come un addio, ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

0: Spice Girls con Viva Forever, ultimo discone di oggi. Sono proprio soddisfatta, abbiamo parlato bene e in modo costruttivo dei sogni, quindi adesso non ci resta che realizzarli.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
3: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAEC 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
8: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
9: Honda Moto Roma!
10: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì! E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design.

Caduto in serata quando un operaio di origine bengalese, classe 1962, stava lavorando alla tinteggiatura dei locali. All'improvviso, per cause ancora da accertare, è precipitato da una scala facendo un volo di 3 metri. L'uomo ha riportato un trauma alla testa e, secondo i primi accertamenti, un'emorragia cerebrale. Immediato l'allarme, le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravi. È stato trasportato all'ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma. La morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti al Colosseo. Ci sono 7 indagati per omicidio colposo, sotto inchiesta i responsabili di 2 società e tutti i dirigenti della sicurezza del monumento. È il terzo giorno di chiusura del Colosseo dopo la morte del 22enne. Oggi pomeriggio 200 dipendenti che ieri hanno lavorato con il lutto al braccio incontreranno il ministro della cultura Alessandro Giuli. La riunione servirà per capire, secondo il titolare del MIC, se ci siano le condizioni, soprattutto a livello psicologico, per i lavoratori di riaprire l'anfiteatro Flavio. Ci sarebbe la vendetta per uno schiaffo dietro l'omicidio del 27enne originario del Gambia, ucciso a colpi d'arma da fuoco la sera del 16 settembre a Latina. A sparare sarebbe stato un 16

0: Stamattina proseguono intanto le indagini per rintracciare un terzo complice. Infine torna Romix, il festival del fumetto, alla Fiera di Roma dal 1 al 4 ottobre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Francesca, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto il primo pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Io ti auguro davvero un buonissimo weekend, se ti va ci sentiamo da lunedì a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Minuti, venerdì 25 settembre 2026. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Sono Roberto e anche oggi, dopo Fabiana Sera, è mio il compito di accompagnarti fino alle 21, ma la compagnia sarà perfetta, soprattutto grazie alla nostra splendida musica. Abbiamo iniziato con zucchero e menta e rosmarino. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
12: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
14: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
16: Torna Tennis and Friends Salute e Sport sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
18: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
19: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
20: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
21: Supermercati.
22: Dimensione suono soft.
23: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Siamo nel cuore, era il 1988, Adventures con Broken Land su Dimensione Sono Soft. 17:40 minuti, è il momento di accogliere Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Venerdì, è vero, la scuola è finita, domani non si va a scuola, però è rientrata, è riniziata, quindi con la scuola anche tutte quelle piccole regole di convivenza che si imparano proprio da bambini. Per esempio la merenda. Esiste il galateo della merenda? Sì che esiste, esistono delle regole, le chiediamo a un amico di Segreti in Tavola, un esperto di buone maniere, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero. Sto parlando di Nicola Santini. Nicola?
3: Eccoci, buon weekend.
2: Ciao, già buon weekend, siamo già nel mood, ma sicuramente non si fa scuola domani mattina, almeno per me. Però quella della merenda rimane sempre qualcosa che può essere utile anche per insegnamento. C'è qualche regola particolare nella scelta della merenda da portare a scuola?
3: Sì, ora con la premessa che io non sono genitore, quindi non mi riguarda direttamente, ma ho raccolto tantissime testimonianze dalle domande che mi fanno, si vengono sui social, dalle domande da tanti papà che vanno dalla chat di scuola alle curiosità personali. E la prima cosa che mi viene in mente è che bisogna ricordare, sarà banale, che la merenda si porta per mangiarla, mentre la gara a chi possiede i biscotti più costosi, i succhi più esotici, le confezioni più alla moda, secondo me deve aspettare altri tempi e altre situazioni. A scuola basta,
2: certo,
3: già
2: assolutamente. È molto importante anche insegnare ai bambini a come dire, organizzarsi, buttare nel modo giusto, no? Il contenitore, insomma, potrebbe essere un momento anche molto educativo.
3: Ma certo. Certo, perché poi le cartacce, le cannucce, gli involucri devono o finire nel cestino o essere magari sciacquati e asciugati velocemente e tornare in un altro contenitore, tornare a casa se sono riciclabili. Il banco scolastico ha già i suoi quaderni, astucci e tutti i misteriosi residui che tutti noi bambini abbiamo avuto di gomme, gommine, eccetera. Quindi secondo me dovrebbe essere risparmiato all'archeologia della merenda.
2: Sì, forse sai, io parlo da mamma, bisogna stare molto attenti anche noi genitori e cosa diamo ai bambini per non metterli in difficoltà con aperture strane, contenitori che si,
3: certo,
2: perdono, situazioni non comode.
3: Ma certo, sì, la semplificazione dei momenti è il più grande atto di educazione.
2: Assolutamente. Nicola, grazie mille, sempre consigli e segreti preziosi, ci sentiamo la prossima settimana, ci vediamo su Vero,
3: ci leggiamo su Vero, così vediamo tutti i tuoi segreti di tavola.
2: Esatto, e quindi buon weekend.
3: Grazie, buon weekend a te, buon weekend a tutti voi.
2: Ciao, l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna anche domani sabato mattina e anche domenica e anche lunedì, insomma siamo sempre con voi, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Classico, ancora un capolavoro della musica italiana, Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino. Su Dimensione sono soft. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua, in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAI zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
11: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925,50 euro. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Scegli Roma 3.
4: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
7: Scopri da Collina la gamma full hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V full hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Da Francesca Proietti, applauso e un minuto di silenzio per Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, e per tutte le vittime sul lavoro alla festa del tesseramento di CGIL Roma e Lazio in corso a Villa Lazzaroni, in apertura della tavola rotonda a cui prende parte il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Ci costituiremo parte civile al processo come CGIL file a Roma e Lazio, lo dice Natale Di Cola, segretario generale della CGIL Roma e Lazio. Lunedì tutte le lavoratrici e i lavoratori del Colosseo, non solo del Ministero ma anche degli appalti, delle società che svolgono le attività e le maestranze, faranno un'assemblea per decidere quali iniziative mettere in campo, aggiunge Di Cola, e aprire una vertenza sicurezza che riguarda tutto il mondo del lavoro e della cultura. Abbiamo scelto di farlo lunedì per dare sostegno e continuità alla vertenza. Intanto il Colosseo riapre domani. 19 tifosi della Roma sono stati sottoposti a Daspo. Il provvedimento della Questura di Firenze per gli scontri del 9 marzo 2025 durante l'incontro di calcio Empoli-Roma giocato allo stadio Castellani. Nei confronti dei tifosi romanisti sono stati emessi 14 provvedimenti con

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti penso e un po' già mi manchi, e ti vorrei qui, accanto a me, adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio. Ti ascolto e un po' già ti amo.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di largo, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: più grande nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, Tiziano Ferro. Fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo, organizzata da Italian Exhibition Group, torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. Si tratta di giorni dedicati alla manualità, con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
8: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Stanno arrivando.

0: sali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
0: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 700.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi...

0: qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche questo è uno dei suoi tantissimi capolavori. Lucio Dalla con Com'è profondo il mare su Dimensione Suono Soft. La viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Rallentamenti e code in carreggiata esterna a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla diramazione Roma Sud per un incidente e code sul tratto urbano della 24 dal raccordo Artò-Cervara verso la tangenziale in direzione opposta a incolonnamenti per traffico tra la tangenziale e Tor-Cervara. Da poco riaperta sulla tangenziale la galleria della nuova circonvallazione interna chiusa in precedenza per un incidente tra via Tiburtina all'uscita per la 24 direzione San Giovanni. Risolto anche l'incidente su via del Foritalico altezza via dei Campi Sportivi, restano tuttavia ancora lunghe code per

0: traffico da Viale Tor di Quinto fino a Via Salaria. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: con il suo tour Anime Salve con le canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Fiorella Mannoia sarà impegnata fino a metà ottobre, perché ci sono ancora date del suo sensazionale tour. E con Che sia benedetta l'abbiamo appena ascoltata insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È partita la sperimentazione dei barchi elettronici sull'app antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno, tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte, con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata alla fotografa Marialba Russo. Info su comune.roma.it.
3: È tempo di Back to Store da MD Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MD Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mdarredamenti.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
7: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro.

0: 9,50. TAN fisso 3,95. TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni

0: Giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha incontrato oggi i dipendenti del parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro, ha aggiunto il ministro. Intanto la CGIL chiede un incontro urgente al ministro sul tema della sicurezza e annuncia che ci costituiremo parte civile al processo come CGIL file a Roma e Lazio. Lo dice Natale Di Cola, segretario generale di CGIL Roma e Lazio, parlando con i cronisti alla festa del tesseramento della CGIL Roma e Lazio in corso a Villa Lazzaroni. Lunedì, spiega Di Cola, tutte le lavoratrici e i lavoratori del Colosseo, non solo del ministero ma anche degli appalti, delle società che svolgono le attività e le maestranze, faranno un'assemblea per decidere quali iniziative mettere in campo e aprire una vertenza sicurezza che riguarda tutto il mondo del lavoro, della cultura, ha detto Di Cola. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Roma, dopo l'udienza di questa mattina sul ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report, ritenendo il procedimento cautelare sufficientemente istruito, si è riservata la decisione dando alle parti il termine per il deposito delle note per il 30 settembre 2026. Il calcio, UEFA Euro 2032, la FIGC trasmetterà tutti i dossier stadi ritenuti idonei il 30 settembre alla UEFA, lo rende noto la FIGC al termine del Consiglio federale. La scelta delle cinque sedi arriverà dopo la verifica di conformità del massimo organismo calcistico continentale. Ed ora il nostro approfondimento.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame e sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea tutti i potenti temporali e spirituali della Terra. Ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: voce sensazionale di Noemi con Sono solo parole su Dimensione, sono soft, la bellezza del silenzio. Questa sera con Good Life andremo virtualmente sul Lago d'Orta. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, contate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
18: Sabato e domenica aperti.
19: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
20: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set.

0: E aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. DAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
9: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
10: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Lounge 1973 su Dimensione, sono Soft. Sono le 19:38 minuti ed è la bellezza la protagonista dell'ultimo spazio Good Life di questa sera, perché voglio parlarti e voglio portarti virtualmente sul Lago d'Orta in Piemonte. Una meraviglia che offre un'esperienza intima e silenziosa, diversa dai laghi italiani più mondani. Di fronte a Orta San Giulio si trova l'isola di San Giulio, piccola ma ricca di storia. Qui è possibile percorrere la via del silenzio e della meditazione, un itinerario circolare tra antiche abitazioni, scorci sul lago e frasi dedicate alla riflessione. Il lago, conosciuto anche come Cusio, conserva un carattere raccolto e suggestivo. Il piccolo lusso che ti dona il Lago d'Orta è questo: non chiedere nulla. Una passeggiata sul lungolago, qualche pagina di un buon libro, un caffè guardando l'acqua, ritrovando il ritmo ideale senza andare lontano, ma scegliendo un luogo capace di farci sentire semplicemente a casa. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Sul tratto urbano della 24, lunghe code per traffico dalla tangenziale est a Tor Cervara verso il raccordo, in direzione opposta per un incidente, code sulla complanare dal raccordo a Tor Cervara. Ancora trafficata la Flaminia con code dal raccordo a Corso di Francia verso il centro. Stessa situazione sulla Salaria con code tra via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni. Altre code su via del Foro Italico tra la Galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia verso la Salaria. Rallentamenti e code sulla tangenziale da via dei Monti Tiburtini a via Salaria verso lo Stadio Olimpico. A proposito dello Stadio Olimpico, alle 20:45 è in programma la partita tra Italia e Belgio. Attenzione alla segnaletica presente nell'area del Foro Italico. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: splendida canzone Nat King Cole. Siamo tornati al 1964 per ascoltare nella sera di Dimensione Sono Soft la storica Love. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecrèo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lubecrèo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più, approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, in omaggio, un tavolo in gres con 4 sedie, oltre a promozioni su toppe ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in Via Nettunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè,
3: buona, ma non fritta.
4: Mamma! Che io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
10: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
11: Qui da noi, nei supermercati Dem.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
13: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta.

0: Aspetta, scegli Roma 3.
1: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni, Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
7: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
0: Buonasera da Francesca Proietti. Domani 26 settembre riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio 22enne Andrea Moretti. Lo annuncia il ministro della cultura Alessandro Giuli, che oggi alle 16 ha incontrato i lavoratori del monumento. Aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro, ha aggiunto il ministro. Intanto, per la morte dell'operaio 22enne al Colosseo ci sono 7 indagati per omicidio colposo, sotto inchiesta i responsabili di 2 società e tutti i dirigenti della sicurezza del monumento. È grave l'operaio di origine bengalese caduto da una scala mentre stava lavorando alla tinteggiatura di locali. È stato trasportato all'ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma. Cambiamo argomento. Roma si prepara ad accogliere la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri luoghi della città. Uno dei momenti più attesi della Festa del Cinema di Roma sarà la consegna del premio alla carriera all'attore spagnolo Javier Bardem, che riceverà il riconoscimento direttamente da regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Infine il calcio. La Lega Serie A ha reso noto il programma completo degli anticipi e posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata di Serie A. Domenica 13 dicembre alle 12.30 Lazio-Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. E inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sembra aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Se qualcuno ti ama davvero, ha il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

0: 20 e 14 minuti, buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Abbiamo ascoltato Biagio Antonacci con Sognami. Roma accende i motori fino al 27 settembre. Vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del gazzometro. I biglietti sono disponibili online. Non fartelo raccontare.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
9: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
11: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
12: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
15: Renault.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
16: 50 e 50 50 e 50.
17: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
21: Usato Days.
20: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
21: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
20: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
21: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
20: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
21: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
22: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
23: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
24: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
23: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
24: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
25: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
26: Dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ed era proprio questa l'ultima canzone della nostra serata insieme in questo venerdì 25 settembre qui su Dimensione Sonosoft con All Good Things Come to an End. Era Nelly Furtado. Tra un momento ci sarà l'ultimo spazio dedicato all'informazione con la nostra redazione, ma prima ho per te un messaggio. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano 40 in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEC zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
10: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Buonasera da Francesca Proietti. Domani 26 settembre riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Lo annuncia il ministro alla cultura Alessandro Giuli, che oggi alle 16 ha incontrato i lavoratori del monumento. Aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che quanto prima, nelle sedi opportune, affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro, ha aggiunto il ministro. Intanto, per la morte dell'operaio 22enne ci sono 7 indagati per omicidio colposo, sotto inchiesta i responsabili di 2 società e tutti i dirigenti della sicurezza del monumento. Un fiore per Andrea, basta morti sul lavoro. Un momento di cordoglio dalle realtà giovanili della città, trasversale e senza simboli di partito, nella giornata di domani alle 15 presso Piazza del Colosseo, Arco di Costantino, per mantenere viva la memoria di Andrea Moretti. Ed è grave, l'operaio di origine bengalese è caduto da una scala mentre stava lavorando alla tinteggiatura di alcuni locali. È stato trasportato all'ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma. Lo sport, l'Italia scende in campo in Nations League. Gli azzurri sfidano il Belgio allo Stadio Olimpico nella prima giornata del torneo per nazionali. Esordio in panchina per Roberto Mancini. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
9: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
16: Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. Inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: E dopo le notizie, eccoci ai saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ora, tante dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina si tornerà in diretta, ci sarà Silvia Giansanti, puntualissima, a darti la sveglia alle 6. Per quanto mi riguarda, beh, buon weekend, perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo. Ti aspetto alle 17 qui su Dimensione Suonosoft. Ciao!
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
18: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero.

0: Taibun E61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Il Centro di Cultura Domus Danae APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdanae.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble. Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Onda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Onda HRV Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Onda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village. Via Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
8: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2.000!
9: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate, chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì! E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
12: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
13: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter. Butter Fiorentini piace ai grandi e dai bambini.
6: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
7: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
9: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso 0, TAN 0, TAEC 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro.

0: euro sulle moto. Ora tocca a te.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
9: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.

0: Dimensione suono soft.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
1: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele. Ma non potrò mai

0: Dimensione suono soft.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo Tirò.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

0: Dimensione suono soft.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: You.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco. Mette il cuore in gola. Sposta la testa tra le nuvole.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.